Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico.

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: viola, fa da bigger and bolder.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranea Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Attention all personnel.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance.

0: Eccoci qui, ciao a tutti, puntate speciali di quest'estate 2026. Vi stiamo facendo ascoltare un po' il meglio andato in onda queste ultime settimane. Parte ufficialmente la storia della dance. Buon estate da parte di Hero Brown e di Jean-Luc Duval. Volume a palla, si comincia così.
1: La storia della dance.

0: Un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Hanno messo insieme Children di Robert Miles e Voyage, Voyage di Desireless. Un grande pezzo che arrivava dalla Francia. Tra l'altro poi la scorsa settimana o due settimane fa abbiamo proprio ascoltato un altro mashup di Stefano Secchi, uno dei primi mashup italiani insieme a Molella. Mi sembra che abbiamo ascoltato Jam con Io Te Siento insieme a Tieni il Tempo degli 883, e ce ne sono un sacco. Vi ricordo che questi mashup poi tra l'altro uscivano ufficiali, perché una volta non c'era SoundCloud o quei siti dove metti le robe craccate. Una volta o uscivi originale o praticamente non esistevi. E adesso mi va di viaggiare insieme a voi. Arriva Celebrate Love.
1: Disco Viaggio.

sicuramente uno dei dischi più interessanti del 1996 sulla falsa riga di Children, Celebrate the Love, progetto tedesco Zivago. Lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Biagio. Tra l'altro noi, io e Mario Più, abbiamo fatto un grande mashup. Vedi, parlavamo poc'anzi dei mashup di Stefano Secchi. Da una parte c'è la nostra Future Dream, non so se vi ricordate del mio pezzo insieme a Mario Più, uscito, se non sbaglio, se non ricordo male, nel 2023. Appunto, da una parte la versione Future Dream, la nostra Future Dream, dall'altra Zivago. La voglio ricondividere qui con voi nella storia della dance.

tempo R&B Soul, se così la vogliamo definire, poi la remixarono solo per il mercato italiano e qui esplose davvero nel novembre del 2000, quindi era già passata l'estate, ma alla fine non è che tutti i dischi che hanno Summer nel nome poi vengono ballati solo d'estate, meno male, cioè adesso

da Rainbow So High. Il mio sogno è quello di volare più in alto, oltre l'arcobaleno, più in altro. Mi è uscito un po' romano, vi chiedo scusa. Parliamo di Neja, perché lei ha avuto tre successi, lo sapete. Restless nella primavera del 1998, che poi ci siamo ballati anche d'estate. Poi c'era Shock, inverno 98-99, poi l'estate del 1999 invece arrivò The Game, ma in realtà subito dopo sono usciti due dischi che sono passati un pochettino inosservati. A parte Fairy Tail e Singi Na Na Na, nel 2001 uscì un pezzo che io apprezzavo, era Time Flies. Te ne faccio sentire un pezzettino.

mica male, eh? Sono certo che qualcuno se la ricordava, questa Time Flies. È il disco di Neisha, uscito nel 2001. Ce n'era un altro che voglio ricondividere con voi. Era Back for the Morning.

0: stile di Neja è sempre allegro e stiloso. Allo stesso momento. E poi subito dopo, nel 2002, arrivò Looking for Something. Ah, ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni. Delle sorpresone. Oh, questa spacca, fratelli. Questa è da mettere tutta, è proprio qui nella storia della dance. E adesso, sempre belli festosi, sentite chi arriva nel nostro spazio. Non solo dance.
1: Non solo dance. I pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Belgium, il remix è quello degli Usura che insieme ai Datura erano amigos, così recitava Infinity che abbiamo sentito proprio nella puntata di ieri, il loro live dal Festival Bar. Per quanto riguarda questo pezzo stiamo parlando del 1993, quindi veramente un sacco di tempo fa. Il progetto Ginny è diventato, come dire, passato alla ribalta per One More Time e Wanna Be With You, cantato tra l'altro da Sandy Chambers, che abbiamo avuto ospite proprio nella puntata di mercoledì. Sempre gli Usura con un'altra perla che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat.
1: Super pezzo degli Usura 1994, si chiama Sweat, qui nella storia della dance, anche in questo caso l'ho già detto un sacco di volte, ma si riprendeva, o meglio gli Usura riprendevano la linea melodica e la chitarra del disco degli U2, World of Sweets Have No Name. Facile sentire un pezzo, Gianluca.

accendevano leggermente e quindi facevano un pezzo di chitarra degli U2 e poi la voce che diceva sweat, sweat. Mamma, che disco questo, che giro di chitarra.

The Streets Have No Name, mi è venuta la pelle d'oca dappertutto, erano gli U2 e adesso i Two Unlimited, il 2 c'è sempre, 1992, mamma quanti due, No Limit.

Mix di Gianluca Motta del disco di Get Far, Shiny Star, ed è di nuovo pelle d'oca perché questo pezzo è uno di quei dischi che davvero, nonostante sia uscito anni più tardi rispetto alla dance anni 90, ma è rimasto incastonato nel cuore e nella mente di tanti, tra l'altro produzione made in Italy del grande Fargetta. Questa, come ho detto poc'anzi, è la versione remix di Gianluca Motta. L'originale era simile, però Motta la fece più immediata. Allora, a questo punto vi faccio sentire un pezzettino della prima versione di Shining Star. The

0: Bellissima anche questa. Somigliante veramente tanto a quella di Gianluca Motta. Se non sbaglio era firmata Porno Cult. Non vorrei insomma sbagliare, perdonate la ripetizione. Però questa è la versione del video. Invece quella che abbiamo ascoltato è un pochettino più immediata, con la cassa messa anche diversamente. E vabbè, era l'originale di Shining Star.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

2000 come migliore canzone dance, e lo stesso anno il video di questo pezzo ha vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. È stata pubblicata Waiting for Tonight il 16 novembre del 1999 e pensate che il disco non è neanche di Jennifer Lopez, perché ha fatto una cover di un pezzo delle Fur Party che abbiamo già sentito diverse volte qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e che puoi sentire ogni giorno insieme a

una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Ho detto una cosa sbagliata poc'anzi. Il classico di Gloria Gaynor, ma non è così, perché l'originale è di Leonor O'Malley, 1979. Era questo qui.

Eh sì, perché è giusto specificarlo. Tutti pensano che First Be a Woman, tutti, oddio, tutti quelli che non fanno il nostro mestiere pensano che First Be a Woman sia di Gloria Gaynor. Cioè, appena la senti dici, mazza, Gloria Gaynor, tanta roba. Invece la Leonor O'Malley fece uscire proprio questo pezzo nel 1979. Poi è stato ripreso da Gloria Gaynor e invece, anzi è infine, la versione che abbiamo ascoltato noi, sto sgrammaticando, era quella del 1997 di Alex Natale. Abbiamo detto 79, rimaniamo sempre in quell'anno, arriva una perla di Donna Summer.

0: rimasto in cima alla vetta della classifica americana per ben 3 settimane di seguito e vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile, rendendo Donna Summer la prima artista afroamericana a ricevere tale riconoscimento. Facciamo un applauso a questa bellissima Hot Stuff, che qualcuno si ricorda come canzone degli Spogliarelli, perché sostanzialmente nel 1997 venne inserita nel film Full Monty. Non so se vi ricordate, ma era veramente super famosa. Jean-Luc, spogliati anche tu, facci vedere qualcosa, dai. Ecco, Jean-Luc si toglie il pantalone prima da una parte, poi dall'altra. Si toglie il cappello. Il problema è la maglia, Jean-Luc, è la pancia. Attenzione, si toglie la maglia. Vedi? Sulla maglia, hanno visto quella panza lì, si sono azzittite.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6:59.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Allora, curiosità discografica. In questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm, He's a Dancer.

ancora non esistevano i telefonini e la musica dance ci faceva venire la pelle d'oca. Presentati da Gerry Scotti, era il nostro momento live. Veramente, io mi metto a piangere. Snap con Rhythm is a Dancer dall'Arena di Verona.

La versione remix dei Deep Dish 1995, classico di D. Lacy, Hideaway, inserito anche in Vacanze di Natale 1995, ne abbiamo parlato veramente un sacco di volte. Tra l'altro, remix che è diventato molto più famoso del disco originale, che uscì l'anno prima, nel 1994. Ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata. Lo sapete voi chi ha prodotto questo disco di D. Lacy? Perché chiaramente D. Lacy è il nome della cantante, ma questo pezzo qui venne prodotto dai Blaze, quelli di Most Precious Love. Questa perla incontaminata della house music che uscì diversi anni dopo, la voce di Barbara Tucker. Senti come dico Barbara Tucker. Gianluca, sentiti libero di aprire un po' di bollicina, grazie. E qui c'è la gola secca. Soprattutto il venerdì ci si secca la gola in una maniera, io non so perché, ma...

Most Precious Love. Magari qualcuno non lo sapeva che proprio i Blaze hanno prodotto la prima versione di Hideaway di D'Lacy 94, poi, come ci ha detto poc'anzi, venne remixata nel 95.

0: uscita nel 1983, è diventata uno dei più grandi successi di sempre della musica. Allora vi elenco tutto quello che ha vinto Billie Jean. Negli Stati Uniti ha ricevuto 2 Grammy Award nel 1984, l'anno successivo, per miglior interpretazione vocale R&B maschile e miglior canzone R&B, oltre a 2 nomination nelle categorie di registrazione dell'anno e canzone dell'anno. Agli American Music Awards 1984 vinse il premio come miglior canzone pop rock. Fu inoltre votata come miglior singolo dell'anno dal The Village Voice. Venne inserita al numero 1 della classifica delle migliori canzoni realizzate dal 1980 al 2005 dal periodico Blender e definita come miglior canzone degli anni 80 dalla rivista Q nel 2006. Grandissimo Michael Jackson con Billie Jean nel nostro spazio Disco 80.
1: La storia della dance.

perla appena ascoltata, Tonight is the Night, in un disco prodotto dal DJ Aladino che abbiamo ascoltato diverse volte nella storia della dance. Arriva If You Wanna Be My Holly, il progetto era Orange Blue. If you-

You Wanna Be My Only, grande pezzo del DJ Aladino e il suo progetto parallelo Orange Blue. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana del grande Diego Abaribi, il famoso Aladino che negli anni 90 ha sfornato un sacco di successi, a cominciare da Brothers in the Space, Make It Right Now, Stay With Me e poi quelli paralleli, appunto questa Orange Blue e anche un'altra perla, Dirty Mind, Back to Future.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

le radio al mondo nel lontano 2001, mese di agosto, settembre, ottobre, novembre, poi ce la siamo portati a spasso per un bel po', un grande DJ che negli anni 90 era il numero uno della top 100 DJ Mag, cioè pensate come sono cambiate le cose, adesso c'è Martin Garrix, David Guetta, Tiesto, Armin Van Buuren, una volta invece c'era Roger Sanchez, David Morales, Todd Terry, e vabbè, e il mondo che va avanti, questa bellissima Another Chance, e adesso uno dei numeri uno italiani ha riempito lo stadio.

questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo un pochettino più avanti, quasi di 10 anni, le atmosfere non sono più progressive bensì Italo Dance, progetto tutto italiano di Roby Santini e il grande Vanni Giorgilli erano gli Hotel St. George. Questo è Welcome to My Life.

L'originale era un pezzo di Dominic Troiano del 1979, ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. I W con uno dei tanti successi dei primi anni 90, che sostanzialmente erano tutte cover, perché i W hanno cominciato proprio a coverizzare alcuni brani degli anni 70-80, così come gli N-Trance, perché una volta, soprattutto agli inizi degli anni 90, andava di moda a riprendere le cover, o meglio fare le cover, perché riprendere le cover è un ossimoro. Anche i Take That iniziarono con le cover, mi viene in mente una su tutte, We Light My Fire. Signore e signori, la prossima è un disco inedito ed è un discone, lo dobbiamo sottolineare, da Francoforte sul Meno, Culture Beat 1993, Mr. Pain.

0: fa anche la voce di mia zia Jocelyn Brown. Believe, chiudiamo veramente alla grandissima l'ultima puntata di questa settimana. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: passioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 2005 con il progetto di Milo che si chiama Dr. Pressure, praticamente un mashup ufficiale perché è uscito come singolo ed è diventato una hit negli Stati Uniti. È mashup tra Dr. Beat dei Miami Sound Machine con la voce di Gloria Estefan e Milo con Drop the Pressure, diventando Dr. Pressure, che ha ispirato anche One Beat, che ha realizzato con la voce di Noah Cyrus la canzone My Way. Ma subito Milo, Dr. Pressure.
0: Contaminazioni.

Way di One Beat va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dal mashup tra la canzone Drop the Pressure di Milo e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little ray of sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky Just The Way You Are qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

Madonna che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un giretto in pista per ballare sulle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Samantha Fox che tappezzava davvero i muri di qualsiasi negozio con le sue forme decisamente molto molto prorompenti. Nothing's Gonna Stop Me Now.
0: One Dance

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi, si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi i soccorsi, si scavano il fango e con la costante minaccia di nuove ondate. Bufera sui vertici Rai dopo la decisione di rimuovere Ranucci dalla guida di Report. Decisione giusta, esulta il centrodestra mentre le opposizioni vanno all'attacco. La segretaria del PD Schlein.
6: Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
5: Temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre il maltempo imperversa al nord. A Cremona danni, disagi e alcuni feriti per una tromba d'aria. Il Milan batte 2-0 il Venezia nel venerdì che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
7: The end. Die.

0: ci abbiamo voglia. Bentornati, questa è Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar e con il DJ Lele Alberganti siamo prontissimi per questa nuova puntata, anzi siamo gasatissimi per questa nuova puntata. Tra poco, dal 2013, risentiremo Inna e Daddy Yankee con More Than Friends. 10 anni prima, dal 2003, la sorellina di Kylie Minogue, Dannii Minogue, con I Begin to Wonder. E dal 1993 apriamo questa puntata di Ten Dance con Aladino, progetto tutto italiano, e Make It Right Now.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Friends di Inna e Daddy Yankee dal 2013, dal 2003 Kylie Minogue, I Begin to Wonder, e dal 1993, dai primi anni 90, siamo andati a ripescare anche Make It Right Now di Aladino, grazie ai nostri super programmatori che salutiamo e lavorano sempre alla Clemente per regalarci delle sequenze veramente incredibili e aprirci un sacco di cassettoni della memoria, come nella prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo Losing It di Fisher. 10 anni prima, dal 2008, la mitica Madonna e 4 Minutes, apriamo la sequenza dal 1998, signore e signori, con David Morales e Need New.
1: Ten Dance su One Dance.

0: tanta roba. Losing It di Fisher dal 2018, dal 2008 Madonna con 4 Minutes e dal 1998 anche David Morales, Needing You. E io sfido chiunque a stare fermo quando si ascolta Tendenza, almeno il piedino, se non si ha nella possibilità di potersi alzare in piedi e ballare, lo si muove a tempo come sto facendo io, fuori tempo. Io sono Scar e col DJ Lele Berganti siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco, dal 2021, risentiremo Mario Più insieme al nostro Dino Brown e Techno Harmony. Dal 2011 anche gli LMFAO con Party Rock Anthem. Dal 2001 apriamo la sequenza con Magic Box e For Your Love.
1: Tendenza, ogni giorno su One Dance.

Techno Harmony, Mario Piu e Dino Brown dal 2021, dal 2011 anche Alan Pau con Party Rock Anthem e dal 2001 anche il mio amico Magic Box con For Your Love. È arrivato il momento l'elegante, come avrete già notato dalla nostra sigla elegantissima. Tra poco risentiremo Just a Funk con Can We Live.

Can We Live dei Gesto Funk nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!

0: Al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
0: One Dance

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
4: One Dance. The end.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti per questo nuovo appuntamento su One Dance con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone, ad un artista che io adoro ed è Lisa Stansfield. Bravissima e bellissima canzone del 1989 che nel 2021 è stata rivisitata anche in chiave new disco, elegante, bella pettinata da aperitivo, sicuramente bella da ascoltare anche a quest'ora. Cominciamo subito però con l'originale, Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Contaminazioni.

la versione di All Around the World di Block and Crown, la canzone di Lisa Stansfield del 2021, cantata da Martina Budd, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche la versione originale del 1989 di Lisa Stansfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live da Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

0: Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

non diciamo troppe parolacce, già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Bal.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista per ballare le canzoni più iconiche di quei decenni. Dal 1978, Gloria Gaynor con un grande classico, I Will Survive. Grammy Award per la migliore canzone disco del 1980, oltre 14 milioni di copie vendute tra i singoli più venduti di tutti i tempi. Un grande classico, I Will Survive, Gloria Gaynor.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna, Siracusa. Un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento con il motomondiale. Dopo le libere di ieri alle 10.50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race. Domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.

sbaglio un colpo, fu così anche nell'estate 2021 con questa canzone intitolata We Could Be Dancing. Era Bob Sinclair che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Summer Vibes di oggi. Prima Laurent Wolf con No Stress e Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic. Sono Stefano Federici, ciao a tutti, vi accompagno ogni giorno durante l'estate con Summer Vibes. Tra pochissimo I Know You Want Me, Pitbull, da quella del 2009, Axwell Ingrosso con More Than You Know, da

collaborato praticamente con gran parte degli artisti più conosciuti nel mondo, Pitbull, naturalmente artisti a livello dance e reggaeton. Questa è la sua canzone dell'estate 2009 intitolata I Know You Want Me. Siete su Undance, continua Summer Vibes. Abbiamo ascoltato anche Axwell Ingrosso con More Than You Know e prima Mabel con Bam Bam. Altre tre in arrivo, Calvin Harris e Dua Lipa tra poco con One Kiss dall'estate 2018, da quella del 99 Kim Lucas con All I Really Want e subito dall'estate 87 Who's the Girl

0: Iglesias con All I Really Want e anche Madonna dall'estate 87 con Who's the Girl. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes, bye! Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

One Dance.

0: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Let's go, girls.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Classic.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2002 con questa canzone molto carina di Paul Oakenfold che si chiama Starry Heart Surprise, e con Shifty Shell Shock, questo personaggio un po' particolare, e molto più house invece la versione del 2025 di Mr. Bell e Wenzel, sempre con Paul Oakenfold, un po' più house, un po' più da pista. Ma subito cominciamo con Paul Oakenfold e Starry Eye Surprise.
0: Contaminazioni.

A Surprise, versione 2025, Mr. Bell e Wetzel e Paul Oakenfold va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale di Paul Oakenfold, sempre di Stereo A Surprise, che abbiamo riascoltato volentieri su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion, live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima volta in televisione.
3: Sì, che canto sì, la prima volta, sono... speriamo bene.
2: Dato il tuo pezzo è una canzone tra le più programmate in radio ed è il numero uno dei dischi più ballati in Italia in questo momento, è uno dei dischi dell'estate. Bumblebee, Crime of Passion, un pezzo di Mike Oldfield che si ispira agli anni 80, ovviamente rivisitato e corretto nello stile dance attuale, l'ascoltiamo questa sera al Giro Festival. Crime of Passion, Bumblebee.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Loving

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999.

anni 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game.

per tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Baby Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

questa è realizzata dal DJ Dado, cantata da Michelle Wicks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Con Lauretta Vostra, ben ritrovati, un viaggio tra i ricordi più belli. Dal 1984, colonna sonora di un mitico film, Footloose, con protagonista Kevin Bacon. Kenny Loggins firmò la colonna sonora di quel film, ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone. Footloose, Kenny Loggins.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
4: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa e il commento di Ranucci. Sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
3: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.

0: weekend di agosto. Ciao a tutti, benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più ballati insieme a Dino Brown. Iniziamo subito con una bellissima nuova entrata, il disco di Imael Angel, si chiama I'm Live. Subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellani con Zombie.
1: Weekend Dance.

posto questa settimana, numero 19. Al 18, attenzione, Mauro Minieri e Dr. T con Loco perdono due posti, mentre al 17 ne perde 4 Soleira e Ritmo Vuela Siempre.

0: Weekend Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dreams, e guadagnano ancora due posti rispetto a 7 giorni fa in quest'ultimo weekend di agosto qui nella nostra Weekend S Chart. Numero 7, Ugele, David Guetta con Shine, mentre

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

grandissima ex numero uno per 9 settimane in vetta, Moving to the Sun, perdeva anche la zona medaglia, numero 4 al 3 Swedish House Mafia, Lick Lie, Happiness is so sad.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 13 e 59 minuti.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1995 con un capolavoro della musica trance di Quadran che si chiama Eternally, ripresa nel 2023 anche dal progetto Get Far. Ascoltiamo Eternal, è questo il nuovo titolo di questa versione che ha un cantato differente rispetto all'originale, che apre l'appuntamento delle contaminazioni di oggi.
0: Contaminazioni.

Journal di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Quadran, che ha ispirato la canzone appunto di Get Far, si chiama Eternally del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è un progetto tutto made in Italy, dietro al quale si celano Andrea Ribeca e Giuseppe Ottaviani dal 2001. New Energy con Dreamland.

0: Wonderland, il disco di New Energy, tutto made in Italy, grande pezzo, il nostro disco viaggio qui su Van Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: And it goes a little something like this.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca House on Fire, il nuovo di Matthew Sachs e Bad Intentions.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up. Live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan Adams.

0: Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei dischi più ballati del 1994. Ti parlo di UMI.

fatto decine di successi internazionali, tra i più importanti ricordiamo Move On Baby e You Got To Let The Music. E c'è una cosa ulteriore da dire su You and Me: contiene un sample del disco di Patty Johnson del 1992 che si chiama Let Me Go. Senti un po'.

0: sì, non ci sono dubbi, arrivava da qui You and Me dei Cappella. E allora, pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:57.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.
1: You say, tell me a story.

0: tu.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

DJ producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su Andes in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson. Nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Machico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Award.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:57.
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
3: Amici, ciao a tutti, benvenuti su One Dance e benvenuti nel mondo di Lynx. Da parte di Michi Boselli siamo pronti per una nuova puntata e quindi di conseguenza un nuovo viaggio nel mondo della musica con tutte le canzoni che vanno a linkarsi tra di loro grazie a un anno, una collaborazione. Insomma, siamo pronti a viaggiare con la musica e con questa canzone oramai intramontabile degli Alice DJ. Cominciamo con Better Off Alone.
2: Lynx su One Dance.

Abbiamo ballato e quante volte ho suonato questa canzone in discoteca, Better of Lona di Alice DJ, singolo del gruppo olandese Alice DJ, pubblicato nel 1999 come primo estratto dal primo album in studio, Who Needs Guitars Anyway. La canzone nasceva inizialmente come strumentale, ma venne richiesto alla cantante Judy Cronk di cantarne il testo, in quanto DJ Jürgen, che era coinvolto nel progetto, preferiva restare nell'ombra, un DJ nell'ombra. È stato un successo mondiale. La base musicale del brano poi è stata utilizzata nel singolo Play Hard di David Guetta del 2013, a cui hanno collaborato alla parte vocale Akon e Neyo. Scusa se è poco. Bella, riascoltiamo oggi in Lynx Play Hard, David Guetta, qui su One Dance.

siamo linkati alla canzone del 2013 Play Hard di David Guetta, realizzato con la collaborazione di Neyo ed Akon ed estratto come terzo singolo da Nothing But Beat 2.0. Il singolo usa un campionamento del grande successo Better of Alone degli Alice DJ che ha aperto la puntata di oggi. Play Hard ha riscosso un buon successo nella Official Single Chart e restiamo sempre nel 2013 anche con la prossima canzone, perché il 2013 è stato un anno d'oro per la musica dance e la EDM, segnato dall'esplosione globale di artisti come Avicii, Daft Punk e Martin Garrix, ed è l'anno di uscita anche di una canzone che ancora oggi fa la differenza e che ascoltiamo oggi in Links. Parliamo di Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell, che formano il supergruppo Swedish House Mafia, con la voce di John Martin oggi.

D'Angelo, Sebastian Ingrosso e Axwell formano il supergruppo Swedish House Mafia. Benvenuti nel mondo di Lynx. Questa è una canzone collegata all'altra, come tutte le canzoni che fanno parte di questo programma, come sempre su One Dance. Allora, la Swedish House Mafia si è sciolta proprio in quell'anno, ma sono poi ritornati insieme nel 2018 e grazie a questa canzone ricevono una candidatura per i Grammy Awards nel 2013 nella categoria Best Dance Recording, diventando una hit senza tempo. Don't You Worry Child, Non Preoccuparti Bambino. E a proposito, parlando di bambini, non possiamo non citare un capolavoro della dance italiana. Dal 1996 in Lynx riascoltiamo il grandissimo Robert Miles con Children.

Lavoro Children di Robert Miles su One Dancing Links con Michi Boselli. È stato pubblicato nel novembre del 1995. Questo brano ormai ottenne un grande successo nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Dreamland. Rappresenta il brano di maggior successo della sua carriera ed è una delle canzoni da discoteca e house più ascoltate di sempre. Pensate che la produzione del brano costò solamente 150 sterline per essere registrata. Pensate che affare, canzone che ha fatto veramente la storia. È considerata uno dei maggiori successi della Dream Progressive, sottogenere della trance e della dance elettronica, caratterizzato da melodie eteree di pianoforte e da una costante gran cassa. È del 1986 anche la prossima canzone che non fa parte dei successi progressive dell'epoca. Ha avuto però il suo bel perché oggi in Links questa storica canzone dei Datura che si intitola Mystic Motion.

Siamo all'inizio del 1996 quando venne lanciata come singolo questa canzone che si chiama Mystic Motion. Forse non tutti sanno che la canzone è stata scritta e cantata da Billy Ray Martin, che si distingue dalle altre produzioni del gruppo per la sonorità essenzialmente house, e infatti la possiamo considerare una delle canzoni più eleganti della loro carriera, perché le altre produzioni avevano dei suoni decisamente più cattivi. Abbiamo parlato di Billy Ray Martin e quindi la riascoltiamo in Links con Your Loving.

Sun Dance suona Lynx con Your Loving Arms della cantante tedesca Billie Ray Martin. Il disco raggiunse il primo posto in Italia, ma non ha avuto successo solo da noi, anche negli Stati Uniti è andato alla grande il disco, che raggiunse un ottimo risultato, rimasto in classifica per diverse settimane nella Billboard Hot 100. Nel 1995 raggiunse la 46esima posizione nel giugno del 96. Il disco è stato remixato varie volte, facciamo qualche nome. Allora, Roger Sanchez, Todd Terry e anche i Brothers in Rhythm, che molti di voi ricorderanno grazie ad una canzone del 1991, uno dei primissimi successi Garage House, ed è Such a Good Feeling dei Brothers in Rhythm, naturalmente qui in Lynx.

dei primi successi house, i Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling, gruppo musicale house fondato dai disc jockey Steve Henderson e Dave Seaman. Il singolo Such a Good Feeling è arrivato in prima posizione nella classifica Hot Dance Club Play della rivista Billboard ed è stato uno dei successi più quotati nel periodo in cui la musica house stava diventando musica commerciale. Sono rimasti in attività fino al 2003, dopodiché abbiamo perso le loro tracce. E che ne dite di rimanere sempre dalle parti del 2003? Anche perché c'è un motivo, c'è l'imbarazzo della scelta. Il 2003 è

0: Ed era Giulia nella versione del DJ Lasa, tutta da ballare. Ricordiamo con nostalgia anche la famosa canzone di Gianni Togni, appunto Giulia, la versione originale di questa canzone che ci porta al momento dei saluti. Per quel che riguarda Lynx, mi raccomando, state con la musica di One Dance e ricordatevi di fare buona pubblicità al programma e poi di scaricare anche l'app di One Dance per portarci in giro con voi ovunque andrete nei prossimi tempi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: Abbiamo ascoltato Fragma Tokas Miracle qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance arriva la nostra pillola di storia in questo

Un disco famosissimo dei Cassius, che sono stati un duo di musica elettronica francese originario di Parigi, composto da Philippe Cherbonneschi e Hubert Blanc-Francard, meglio conosciuti come Philip Zar e Boom Bass. Nel gennaio del 1999 esce il secondo singolo Cassius 99, pubblicato dalla Virgin Records, che raggiunge la settima posizione nella top 40 della chart inglese.

I Cassius hanno preso proprio spunto dal disco di Donna Summer, If It Hurts Just a Little. Subito dopo il loro disco 99 fecero uscire la bellissima My Feeling For You.

un disco psichedelico, My Feeling For You. Anche in questo caso i Cassius hanno ripreso la linea melodica dal disco All This Love That I'm Giving di Gwen McCree 1970.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:58.

0: Ciao a tutti e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duvalle, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance, o forse il peggio, dipende un po' dai punti di vista. Queste ultime settimane abbiamo fatto delle puntatone e quindi il meglio della storia comincia così.
1: La storia della dance.

Dagli studi del grande Robix Zanetti, la DVA, Dance World Attack, così si chiamava quella famosissima etichetta. Vi ricordo che c'erano non solo Alexia, W, Ice MC, Corona, cioè veramente tantissimi artisti. Tra l'altro in questa Me and You compare anche W, che ha restituito il favore ad Alexia, che poi aveva fatto i cori, aveva cantato in altri, non so, 4-5 dischi di W, che era, come dire, rappresentato dal grande William Narain. Ce li ascoltiamo i W con una bella chicca che vi ho già fatto sentire in un frammento la settimana scorsa, e Run to Me.

Don't Go era il 1982, ne abbiamo già parlato ampiamente la scorsa settimana e tra l'altro ci siamo sparati nelle orecchie anche Yazoo, che quello è proprio un discone. Quest'anno ci stiamo dando dentro anche con gli anni 70-80, facciamo così, rimaniamo sempre a quell'anno lì, 1980.

uno dei più grandi successi del 1982, Human League, tra l'altro recentemente anche remixato da Purple Disco Machine, ha fatto una versione un pochettino più fighetta alla Purple Disco. Pensate che gli Human League non volevano neanche farlo uscire questo pezzo, e poi la casa discografica ha insistito dicendo: guardate che sto pezzo va a spacca, e per una volta la casa discografica ha avuto ragione. Di solito è sempre il contrario, no? Sono gli artisti a voler uscire, la casa discografica che storce il naso, e invece poi insomma è arrivata al numero uno in un sacco di posti del mondo, sempre negli anni 80. Un altro disco, ma il remake del 2002, originale di Madonna, Like a Prayer, questa è la versione di Madhouse.

0: sottoscritto Nino Brown insieme a Natalie Hars con More and More. Ci tengo a salutare Nat. Ciao Natalie.
1: Carmine.
0: So che ci ascolta.
1: Carmine.
0: No, cosa c'entra Carmine? Scusa, è Natalie.
1: Carmine.
0: No.
2: Carmine.
0: Ma ci sono questi che un po' di giorni che cercano Carmine, ma non c'è nessun Carmine qui.
1: Carmine.
2: Niente. Carmine.
0: Gianluca, l'è finita con sto Carmine.
1: Carmine.
0: Carmine.
2: Carmine.
0: Allora, arrivano i Sound Lovers a proposito di Natalie Hars. Erano Natalie e Germán.
1: Carmine.
0: No, non è.
2: Carmine.
0: Non si chiamava Carmine l'altro. Ci ascoltiamo, Wonderful Life.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One dance.
4: Dance.
3: Dance.
4: Dance.
3: Dance.
4: Dance.
3: Dance.
4: Dance.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Missing, uscita, passata inosservata, poi gli Everything But The Girl decisero di darla a Todd Terry, che ne fece questa versione che spaccò in tutto il mondo, veramente è arrivata al vertice in oltre 20 paesi. E vabbè, ma d'altronde stiamo parlando di uno dei più grandi DJ degli anni 90, mitico Todd, che poi ha fatto sempre anche produzioni firmate con il suo nome. Una delle più importanti arrivò l'anno successivo

Zeppelin, tra l'altro nelle mie pillole da Ibiza, non so se le avete seguite sui social della storia della dance. Volevo anche fare una pillola proprio con Todd Terry, perché ho avuto una mezza occasione di beccarlo, ma purtroppo è sfumata. Sarà per il prossimo anno, dai, ci proverò a portare

0: grande spiller da Venezia e la sua group jet, il canal Kigasuga, il canal. Quanto vorrei essere proprio a Venezia su una gondola in questo momento.
1: Il canal Kigasuga.
0: Una puntata della storia della dance in gondola, magari mi viene un po' di mal di gondola,
1: il
0: ma
1: canal,
0: va bene così.
1: Kigasuga,
0: Gianluca, abbiamo capito, basta con sto canal. Mitico spiller che poi è socio anche di Tommy B, ce l'ascoltiamo nella storia della dance con una bella chicca, questa si chiama Ant House.

super remix di Fatboy Slim del disco dei Corner Shop, Brimful of Asia, che arrivò al numero 8 nel marzo del 1998. Allora, adesso vi dico tutta la chart italiana di quel mese di marzo 98. Numero 8 abbiamo già detto, Brimful of Asia. Al 7 il Tamperer con Feel It, poi c'erano al 6 le

All Saints con Never Ever. Numero 5, Natalie Imbruglia con Torn. Al 4, un outsider, Renato Zero con L'impossibile vivere. Poi al numero 3, Alexia, Gimme Love. Numero 2, Celine Dion, My Heart Will Go On. E all'1, Madonna con Frozen. Adesso

0: 19 febbraio del 1999, bellissimo, Strong Enough, il remix del disco di Cher, che non riuscì ad ottenere il successo di Believe, non perché Strong Enough fosse brutta, ma perché Believe ha avuto decisamente troppo successo. Anche questa è la storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

Da questa settimana il nostro momento live erano i La Bouche Festival Bar del 1995. C'è la storia della dance con Dino Brown e Jaloum Duval. Rimaniamo sempre lì al Festival Bar di quell'anno, perché c'erano anche i Red Dex.

Bad Dai Joe dal Festival Bar del 1995. Tra l'altro i Rednecks parteciparono con due dischi, questo Cat and I Joe e poi c'era l'altro che era praticamente simile, era All Pup in a Nook, te la ricordi? Dai, bella. Oggi proprio qui

0: voglia di birra e arachidi. Questo country unito alla dance adesso sembra un po' semplice, però hanno venduto milioni di dischi, perché negli anni 90 c'era anche un frangente molto più giocoso, molto più cartunesco. C'erano anche i cartoons, ve li ricordate?
1: Ma sì,
0: All the Duda Dè, di nuovo disco braccetto. Oggi ci facciamo licenziare, ma

ci ha preso così oggi, eh. Ogni tanto il momento divertentismo, come direbbero quelli che hanno vissuto gli anni 80. Oh dai, metti un po' di divertentismo, va. Abbiamo ricordato anche i Cartoons, ritorniamo. Dance More Around the World.

One. Arrivò al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1996, dopo la tripletta clamorosa di Robert Miles. Prima Children, nell'inverno appunto verso il 95, cioè tra il 95 e il 96, poi nell'estate Fable e inverno 96-97. Questa meravigliosa One and One, appena sentita qui nella storia della dance, disco scritto da Robert Miles e anche da Marie-Claire Dubaldo, proprio lei, quella di The Rhythm is Magic.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance, qui suona la storia.

0: sotto aveva un po' di Is It Cause I'm Cool, eh? Ma attenzione, non andiamo troppo lontano, perché nel Festival di Sanremo del 2022 ha prodotto anche un disco per Gianni Morandi, che era questo qui.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Ma hai capito?
1: Tutte le carte.
0: Cioè, voi ve l'aspettavate, Mussi, quello di Orni, ha fatto questo disco qui, eh.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Grande Mussi, abbiamo nominato Zucchero. E allora, dal 1995, per colpa di chi?
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

della musica in generale e non solo quella dance. The Rhythm of the Night, appunto, uscita nel novembre 1993, è diventata il più grande successo a livello mondiale proprio in quel lontano oramai 1994. Tra l'altro, cosa già detta e resaputa, la strofa campiona un pezzo, o meglio prende spunto da un pezzo di Say When Save Me del 1982, se non sbaglio.

0: bellissima, Never Gonna Give You Up, 1987, poi uscì nell'88 anche l'altra famosissima, era Together Forever. Pensate che Rick Astley ha venduto solo, si fa per dire, 40 milioni di copie. Era Never Gonna Give You Up qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: Anello, ma perché oggi c'è tutto sto casino? Chi è? Mamma mia!
1: Tu che sei l'unica!
0: Ah, sono quelli che cantano, sì!
1: Oh! La la la la la la la in questa notte gelida!
0: Ragazzi, allora, le parole, mi raccomando! Per favore, ve lo chiedo io a voi!
1: La tristezza che mi illumina!
0: Mi fulmina!
1: Scherzare!
0: Scherzare! Vabbè, diciamo verbi così, dai!
1: Questa notte unica!
0: Scherzare! Dormire! Clistere! Non so perché... Vabbè.
1: Faccio respirare.
0: Stendiamo un velo peloso, ma continuiamo a cantare con Tell Me Why.

0: settimana torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Nino Brown, ciao.
1: La storia della dance. One, dance.

0: One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Cosa aspettate? Allacciatevi subito le vostre scarpette da ballo, perché la macchina del tempo sta per inserire i dati, in questo caso la data. Ci riporterà nella primavera del 2016 con 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Il primo è firmato Willy William, Ego.

la Memory Chart qui su Dance. Siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamoci due tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Fainer, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

forti nella primavera del 2016. Siete su Andessa, nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quel periodo c'era anche il progetto di John Newman con Sigala.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi arriviamo addirittura agli anni 70 con questa canzone cantata da Donna Ways con Jackie Dead Shannon nel 1974, ma la versione di Kim Carnes è la più famosa del 1981, addirittura una delle canzoni più importanti della storia della musica degli anni 80. Remix che sentiremo tra poco all'interno dello spazio delle contaminazioni, che si apre con Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
2: Contaminazioni.

di Davis Eyes di Sonia Davis va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione di Kim Carnes, Betty Davis Eyes del 1981. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio disco viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il disco viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Rapport on!

1990 come primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiamava In the Blood I've Been Thinking About You, arrivò al successo mondiale conquistando la vetta delle classifiche americane, australiane, svizzere, tedesche, austriache, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Svezia, e in Italia arrivò al numero 1 il 15 dicembre di quel 1990 buttando giù dalla vetta niente poco di meno che Attenti al lupo di Lucio Dalla.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1997 e la prima canzone delle 5 scelte dalla nostra macchina del tempo è firmata Sonic & Paul.

Of Mayday, Sonic Empire su Undance. Siamo nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1997 e in discoteca ballavamo anche il progetto di Prodigy.

Questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight. Yeah.

viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lobsen, o meglio Sash con Stay.

0: Ecco Sasha, tra virgolette Sasha Lapsen, nell'autunno del 97 stupì mezza Europa con questo disco intitolato Stay ed è anche l'ultimo di questo appuntamento griffato Memory Chart. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One dance, qui suona la storia.
1: One dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi. The Sun Club con Fiesta.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Salt

0: It Just Won't Do, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più ballati insieme a Dino Brown. Iniziamo subito con una bellissima nuova entrata, il disco di Imael Angel, si chiama I'm Live. Subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellani con Zombie.
1: Weekend Dance.

Abbiamo un posto questa settimana, numero 19. Al 18, attenzione, Mauro Mignari e Dr. T con Loco perdono due posti, mentre al 17 ne perde quattro Soleira e Ritmo.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dreams, e guadagnano ancora due posti rispetto a 7 giorni fa in quest'ultimo weekend di agosto qui nella nostra Weekend S Chart. Numero 7, Ugele, David Guetta con Shine.

settima ex numero uno per 9 settimane in vetta, Moving to the Sun. Perdeva anche la zona medaglia, numero 4 al 3, Swedish House Mafia, Lick Lie, Happiness is so sad.

0: che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate a tutti da Dino Bravo, ciao.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Fun Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Mecca Destroy erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

lo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: giro di piano molto dolce. È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.